0: suggestive bellezza.
1: Beauté.
0: Beauté.
2: Beauté.
0: Beauté.
2: Affacciata sul mare Adriatico.
0: Affacciata sul mare Adriatico.
2: Oh, nel 1177.
0: Nel 1177.
2: Papa Alessandro III.
0: Papa Alessandro III.
2: Decretò che questo che era un convento.
0: Sa, se è un convento.
2: Si dovesse osservare inviolabilmente la regola benedettina dei monaci benedettini.
0: Il doit osservare la regola di monaci benedettini.
2: Questo luogo fu abbandonato in tempi moderni.
0: Ce luogo fu abbandonato in tempi moderni.
2: E quindi oggi viene mostrato ai turisti.
0: E aujourd'hui viene mostrato a tutti i turisti.
1: Tu peux dire que maintenant Valérie va chanter l'hymne de la rencontre. Tu peux dire rapidement.
3: Oui.
1: Valérie va chanter l'hymne de la rencontre.
0: Valérie grand va moment. Chanter l'hymne de la
1: rencontre.
0: De la rencontre.
2: C'est son avenir.

0: dal Padre nostro, Padre nostro, la preghiera fondamentale del cristianesimo.
1: Ça va bien, très bien.
2: Ci sono due tavoli, una panca e poi ci sono i tappetini per chi si vuole mettere a terra. Dopo abbiamo lo spazio per fare un po' la ginnastica rilassante là. Allora, abbiamo due opzioni. O mangiamo e poi facciamo la ginnastica, ma la ginnastica a stomaco pieno non si può fare. Quindi,
3: mangiamo prima.
2: Prima di mangiare facciamo ginnastica e poi mangiamo.
4: Io direi che prima facciamo ginnastica.
2: Perché, sì, perché se prima li facciamo pieno...
4: No, se prima li facciamo mangiare tutti senza mani, non facciamo più niente.
5: Relax, sì. Ecco. Facciamo un attimo.
2: Very relax.
4: Sì.
2: Concentratura, respirazione, respiro. Arrivo a prendere la borsa, vado a prendere la borsa.
1: Ma te l'ho presa io.
2: Prego, no, venisa, un lascia un tappetino.
5: Venica, sì.
2: Vado.
5: Prego.
2: Okay. Un, dos, tre, quattro.
5: Là, sì. Là,
2: oh, vuole. Uguale.
6: Vuole. Vamos, va. Gioca. Antes de comer.
5: Sì.
6: A vos mangé, si vous êtes d'accord. Voilà. Un petit moment de relaxation avant.
4: Mangez.
7: On a frites.

0: due volte, rimbalzo e torniamo. Quindi un, due, un, due, tre. Attenzione, un, due, tre. Un, due, tre. Fatto. Un, due, tre. Fatto. Un, due, tre. Fatto. Un, due, tre. Fatto. E riapro.
1: Un, due, tre.
0: E ora inspiro profondamente, porto le braccia verso l'alto ed espirando lentamente.
2: E espira lentamente. Ça va?
0: Ok. Ora faccio delle rotazioni con le spalle.
2: Je fais des rotations avec les spalles.
0: Singolarmente.
2: Singolarement.
0: Come va?
2: Come ça va?
0: Bien.
2: Ça va bien.
0: Ci sono dolori?
2: Il y a des douleurs.
0: Delle difficoltà?
2: Il y a des difficoltés.
3: No? Des chutes? Oui.
0: La nostra ginnastica non è una prestazione.
2: No, ginnastica non è una prestazione.
0: Ma facciamo ciò che riusciamo e possiamo.
2: E noi faisons ce che possiamo fare.
0: E ci accontentiamo dei nostri limiti.
2: E noi ci accontentiamo dei nostri limiti.
4: Ok.
0: Inspiro.
2: Respiro.
0: Mi giro a sinistra.
4: Giro.
2: Je tourne a gauche.
4: Giro. E poi rigiro.
0: E di nuovo ispirando,
2: e qui respirando,
0: e torno al centro e respiro.
2: Je torno au centre e respiro.
0: Quando parliamo di respiro,
2: quando parliamo di respiro,
0: parliamo di un respiro diaframmatico.
2: Parliamo di respiro diaframmatico.
0: Mi prendo la mano per sentire questo respiro diaframmatico e l'appoggio sulla pancia.
2: Je prends ma mano e l'appoggio su ma pancia.
0: Quando inspiro la pancia si gonfia.
2: Quando espiro la pancia si gonfia.
0: Quando espiro la pancia si ritira.
2: Quando espiro la pancia si ritira.
0: Un rotolino con il tappeto.
2: Je fais un rotolin avec le tapis.
0: Ok? Esatto. Ok. Quindi braccia tese, mani belle allargate, le dita spingono a terra. Ok. Inspirando, guardo davanti a me. Espirando, guardo l'ombelico.
4: Allora, web radio, io sono Luciano, io vorrei salutare tutta la comunità di Iesi e parlo per Radio Roma, però quello che l'altro per dire, i romani ce l'ho fatta, ecco, non è successo niente, ecco, grazie. Comunque anche i francesi ci sono venuti tutti, ecco, grazie. Dopo fate voi, ecco, quello che volete fare. Viva Radio Senza Muri!
5: Fini la relaxation. On va manger maintenant. Et après, on va se baigner.
6: Moi, je ne vais pas aller personnellement parce que ce moment, la terre va plus trop bien. Il y a des sinistres partout. Et là, je crée un tsunami. Là.
5: Un tsunami?
6: Moi, j'adore tout le monde. C'est englobé, quoi. Voilà. J'aime l'humain.